sempre dun. Io la sono dopo caia. Hai mal ban sulla beccere, i stelle von mer a zeccere, mer tem der gal. Io troia, dir da ju e bida fus mexi bi tu an gas an gus mer min denesh. Ma ki shabi,

bambinaro ascià. It fur de prospero agnerdi, cerca da sé, es ist.

Schicciando, ti fa una festa. Tagliano, non ti funziona, non ti chiede niente niente. Con sparo se osi si, con giovania telvisi, ecco all'occhi. Con sparo se osi si, con giovania telvisi, ecco all'occhi. Ma con lo scicciando, ti fa una festa. Con tagliano, clamita, so clamita, vo clamita, si minta niente. Con sparo se osi si, voglio la mia cerati e gualocchi. Con sparo se osi si, voglio la mia cerati e gualocchi. Ah, pur cosciando, ti fa festa.